è la follia. Questa è la follia. È la follia. Continuo stimolo mentale. Pura energia. È la follia. Istinto primo primordiale. Segui la sua via, che questa è la follia. È la follia.